0: E che è successo? E come che è successo?
1: È da una vita che mi ballo addosso. E mica si può fare. No? E mica si può fare. Andiamo. Tu lo senti che fiatore? Oh. Mi ha chiesto un ballo, io per educazione ho detto sì.

Senti robo, guarda che casino. Tutti ammucchiati a zompa come grilli, sembravano proprio un mucchio di imbecilli. Uno sull'altro, pallidi, sudati. E

macchina del dottore. Io non gliela faccio più. Le comitate ho smesso di contarle, ma certe ginocchiate nelle palle, per carità, no. E namo. Mo' pure sto dolore intercostale mi si asciuga il sudore addosso e mi fa male, ma è regolare. A che? Ti si asciuga il sudore e te il dolore intercostale. Siamo mica tanto più ragazzini, poi. Tu balla, basta e poi, con chi te pare, ma se rivedremo a casa fra un parduri. Andà qui, non scarmanato, ma sbucato in faccia. E non vedo l'ora di farmi la doccia. Non posso rimanere manco un momento, vado di corsa a letto, a farmi un lento. Tu balla, che intanto io mi avvio. Voglio cominciare a vivere a modo mio.